0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ponte Exa FM 91.7.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Artistas
2: internacionales. Te los ponemos en todas partes.
1: Ponte.
2: Exa FM 91.7.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En TikTok, Facebook,
2: Twitter.
1: Estamos
0: en todas partes.
1: En todas partes. Ponte. XAFM 91.7.